Saita. Om Lekhan La Saita. Lekhan La Saita. Om Lekhan La Saita. Lekhan La Saita. Lekhan La Saita.